Cantami una canzone. Una canzone d'amore. Una melodia che mi fa sentire come se fossi in una poesia.